Ashoa, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we, da we,

0: C'était le violon de Hedy Kalai à la fin de ce tour des îles de la Méditerranée qui, du coup, se termine d'une manière festive sur l'île de Djerba.
1: Au Cora Monde, francemusique.fr.
0: Notre point de départ est la Corse. Pompilia Brancaleone chante une lamentation du bandit Bonelli, le plus célèbre des bandits d'honneur corse du XIXe siècle. Après quoi, on reste sur des îles grecques, ou pas très loin, en Chypre plus précisément, avant de revenir en Corse avec une comptine totalement innocente, interprétée par Julie Zanni Barboni.
2: Bonelli, bandita la malora, soli prunelli e non m'arrendo ancora. Ma la corti di Bastia che non venga mai quell'ora, che d'inganne e di bugi, cula si commetto ora. Ora mi trovo bandito alla campagna, essendo un dolo tutto mi s'accompagna. Sento rida lu paesi, un uomo è morto in montagna. Ora mi trovo bandito il lavorista e sono esposto all'acqua e alla tempesta e potengo per cuscino una pietra sotto alla testa. E ascoltate amici cari, ditemi che vita è questa. O la mia mamma, tu piangi i tuoi figli, uno è su bordo e l'altro ha i perigli. Prega l'angelo custodio che la morte non li pigli. O la mia moglie, con tre fanciulli accanto, tu sei sdurdita e svanasita di pianto, la ricomandar signori che li dia salutan tanto. O musa mia, tu che sei generosa, sin alla morti serai la vita sposa. La darrigo mando un pieno, la famiglia dolorosa, forse ci abbrarà.

quiero darlo por mío. No me devoro, no me devoro, no me devoro gallo senza mago, yo senza mago, yo senza mago. No me devoro gallo senza mago.

0: vecchie teste scalpini.
1: Sei meglio che il fatto, sei meglio che la... Signori, moneta!
2: Per le più fini cuscirno da ronde marini, vi porto signori, si lucide chiaro.

star bene. Le vitella, le piccole pecciole, pulite gli accamponi. Starne, pasticci, ravioli e tonni. Lo spenne in ogni sorte, ogni cosa è squisita. Il vostro rosso vi invita e...

0: Fa provare quanto spiace un passonetto.
1: Ti razza un po' di passo.
2: Oh, bastone!
1: Quanti intrighi si incontrano oggi per andare attorno.

tu che bianche, al tenere, prendimi poi senza misura, l'avventura.

0: Sai il biglietto,
1: qui si provvede per poca merce, mi sprone di stasse.
2: Si provvede per poca merce di sprone di staffe.
3: Ci rivediamo,
4: arrivederci.

0: faccia grazia.
1: Poi che vuol ch'io vada, obbedirò per non tenerla bada.
2: Signori,
3: sì.
2: Ecco in arnese, tanto vostro devoto. Il mio nome c'è noto, il rimedio è palese. Questo è quel gran segreto che ci ha fu dispensato dalla buona memoria di mio padre, che si chiamò il Cortese. Io come il re del tesoro tale lo vento a beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia c'ha si sa due che sia. Hanno ci amo di volto esaminato, riviste approvato questo mio lettuario. Medici, proprio medici eccellenti, che sarei lungo il mento far per nome, ma portami qua sopra privilegio. E ci patenti. Signori?
3: Sì, allora, sì,
2: io non sono uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole, se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto sì raro, che si potrebbe attaccare ogni denaro.
4: Quanto vale?
2: Bernese, quanto fa?
4: Quanto, dai, sì. Allora?
2: Sur sull'onor mio che lo vendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso mi tenghiate per vero servitore? Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza far più parole, un Giulio, un grosso.
5: Un Giulio.
2: Il resto con cantar qualche canzoni,

0: si acerba e per tutto va andar voglio con la fronte scoperta. A che principalmente serve per beneficio dei mortali? Segreto sì, eccellente, accendo i mille male, cattari che nascono la testa. Fucilla il vigore lo sostenta, preservi e t'augumenta il calor naturale. Reprime i flatti, mitica il volore, soliti il rumor dei canti, purifica le vene, allegra il cuore.
1: Che più?
0: Che più? Fatti ritorni l'appetito.
2: Non ho mai smarrito.
0: Orrore cervello!
3: Datemene la presa, becco vieno!
0: Ah, la figura che nottate si sonne per cento!

0: ora scendo.
1: Perché?
0: Il resto io so dar canzoni.
2: Signori, non perdete l'occasione.
3: Che fate, licenzi, casi, ligi o razzi?
4: Pare che ce vogliate, spettroni. Cacciate dalle borse, sti testoni.
1: C'è qua un gentiluomo che mi ha fatto far fuori di dare un giulio. Vi voglio far vedere la liberalità della mia mano. Il vasetto minore altrove si è paccato con mezzo scudo.
0: Corre,

0: parla per mia non son molto interessato.
1: Il servirmi più caro
0: e che l'aver cento tesori e che sono schiavo di signori ma non punto del denaro. Città di fazzoletti allegrimente e tu sali da spasso a questa gente
2: alle belle ventarole con ottave con noti di bellissima invenzione per dar gusto alle persone. Chi spogliate, figurate, miliate, ce ne compra, ce ne vuole alle belle ventarole.
3: Via, su, canta per tua vita qualche nuova canzone.

0: schifo, il suor Mariello, dinti l'uomo cattoro, di anno grossa coviello.
1: Signor Mica, per conservar la vita non guardi a spegnersi.
2: Ora non i denti, ma solo i denti, e facchi non si spessi. Un povero uomo, come i denti guasti, scarpati, schiaffezzati. Prenda questo segreto, l'usi due volte almeno la settimana, e si tolga di me, se non mi sana.

0: antidoto è algo potentissimo a sanar la vertigine, mentre che la mia origine da causa fredda e
1: ruda. Sì, Porzio!
2: Orzia, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paretto.
3: Ah, paretto!

0: Tardi?
1: Sì.
0: E vedi il vostro figlio?
2: Ladro!
0: Uccelli, che scampi guardi! Ospo di una fusione in gran periglio! Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano! Prenda il mio elettario! E presto, presto vedrete il giovamento manifesto!

0: Asuasuasuasuasu supem bi ba yari ma o.
1: Asuasio. Oh, oh, group super.
0: Bismillahi. Tariko sallama wa refa. Arama mani. Nyari ko